0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai un mal alla testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento

0: tutto per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Buonanotte, sei su Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.

0: E un change perché l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, ma con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50.

0: 3302. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 3302.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Radio San Luchino. Piace perché piace.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Sono le 3:59.
1: Andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: State ascoltando Radio San Lucchino.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce il

0: Jimmy, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Buonanotte con Radio San Luchino.
1: C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa casa, in questa storia.

stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato,

mai parlato a nessuno così. Non avrei mai pensato di essere così tenero. La cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedere, se stai aspettando me.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 0.

0: 051 934 0005 per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 91 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
0: E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

è una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e i festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
5: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
6: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
7: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
6: Buon ascolto con Radio San Luchino.
7: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Radio San Lucchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Radio San Lucchino.
1: San Lucchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora la via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
3: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Lucchino.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Almanacco. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 29 maggio 2026 è il 149esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.36. I santi del giorno sono San Massimino di Treviri, Santa Bona da Pisa e San Massimo di Verona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 maggio del 1886 il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. Nel 1953 Edmund Hillary, neozelandese, e lo Sherpa, Tenzing Norgay, raggiungono gli 8.848 metri della cima del Monte Everest. Sono i primi ad arrivarci. L'impresa aprirà la strada all'alpinismo estremo. Il 29 maggio del 1985 viene ricordato per la strage dell'Eiselle. A Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nel 1994 va in onda l'ultima puntata della serie Star Trek The Next Generation, dal titolo Ieri, Oggi e Domani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1977 Janet Guthrie diventa la prima donna a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 maggio del 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I giardini di marzo. Nel 1979 Loredana Bertè pubblica l'album Banda Bertè. E nel 1993 Nord Sud Ovest Est degli 883 debutta nella Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo John Fitzgerald Kennedy, nato a Brooklyn il 29 maggio 1917 e scomparso a Dallas il 22 novembre 1963. 35esimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. La sua parabola politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre 1963, segna un'epoca cruciale della storia americana e non solo. Ricordiamo anche Peter Higgs, nato a Newcastle upon Tyne il 29 maggio 1929 e scomparso ad Edimburgo l'8 aprile 2024. È stato un fisico britannico, premio Nobel per la fisica nel 2013. Compie oggi 59 anni Noel Gallagher, cantautore, chitarrista e produttore discografico britannico, componente, insieme al fratello Liam, degli Oasis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 maggio 1997 del cantautore e chitarrista statunitense Jeff Buckley. Nel 2013 ci lasciava invece l'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana Franca Rame. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che domandare è lecito, rispondere è cortesia.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19, in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura, in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra autostima è in crescita e questo si riflette nei rapporti sociali. Tuttavia, chi lavora in ambiti stressanti, come la ristorazione ad esempio, potrebbe risentire di un certo nervosismo che rischia di intaccare il buon umore. Toro, dimostrate una razionalità insolita, soprattutto in amore, e questo vi aiuta a tenere a bada l'istinto. Chi studia o affronta esami deve armarsi di pazienza e determinazione. Un piccolo viaggio può aprire nuove prospettive. Gemelli, la vostra naturale riservatezza si trasforma in timidezza a volte, e questo però può limitarvi nei rapporti. Le coppie più solide riescono tuttavia a realizzare progetti comuni che rafforzano il legame. Gestite il denaro con attenzione. Cancro, avete mille idee per la testa, ma non tutte trovano spazio nella vostra giornata. Alcune tensioni con parenti possono disturbare l'armonia. L'indecisione nel lavoro va affrontata con più determinazione. Leone, un pizzico di gelosia rischia di minare l'equilibrio della coppia. In ambito lavorativo avrete grinta da vendere, ma l'energia potrebbe calare verso sera. Riposatevi. Vergine, le vostre insicurezze tornano a farsi sentire e questo si riflette sia in amore che nelle finanze. Riconnettersi con il partner può essere utile per ritrovare la stabilità emotiva, alti e bassi sul fronte economico. Bilancia, chi è in coppia tende ad essere freddo e distaccato, mentre i single si sentono poco disposti ad aprirsi. Le trattative lavorative invece sono più complicate del previsto. Mantenete la calma e non forzate i tempi. Scorpione, una leggera malinconia potrebbe affiorare nel pomeriggio, facendovi sentire più vulnerabili. In amore i malumori rischiano di creare incomprensioni. Sul piano economico emergono problemi imprevisti. Sagittario, il fuoco che vi anima è in piena espansione e riuscite a conquistare l'attenzione e a portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore. Capricorno, una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta accanto. Se unite leadership ed empatia, potrete ottenere risultati eclatanti. Acquario, l'ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta. La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. Pesci, siete brillanti, comunicativi e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo si chiariscono alcuni malintesi. Il dialogo è il vostro superpotere. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: Stai ascoltando 7x7 da Radio San Luchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
0: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

bentrovati, buon venerdì 29 maggio con il GR delle buone notizie. È disegnata da una donna pensando alle donne, la nuova collezione di Giorgio Armani, la prima interamente curata da Silvana Armani, assurta alla carica di direttrice creativa del Women's Wear dopo la morte del fondatore della Maison, cui Mina ha dedicato l'inedito A costo di morire, sulle cui note si è chiusa la sfilata in via Borgo Nuovo. La sua eredità si è aperta a nuovi orizzonti, titolo della collezione per il prossimo turno inverno che di fatto ha chiuso la Milano Fashion Week. Fuori dalla location, per uno degli eventi più attesi, la protesta degli animalisti che chiedono di bandire le pellicce da tutte le passerelle. L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani presenta il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, un'opera in tre volumi di oltre 2500 pagine che raccoglie 650 profili biografici di donne che hanno lasciato un segno duraturo nel nostro paese, nei campi della cultura, della politica, dell'arte, della scienza e dello sport, dal Settecento ai nostri giorni. Diretto da Emma Giammattei, italianista e storica della cultura, nasce con l'intento di costruire la rete storica e geografica delle donne italiane o vissute in Italia e legate in modo significativo alla storia del paese, lungo un arco cronologico che attraversa il Settecento, l'Ottocento e il Novecento e giunge fino ai primi decenni del ventunesimo secolo. Nel 2026 il viaggio di nozze cambia pelle, non è più solo una fuga romantica, ma un progetto costruito su misura attorno ai desideri della coppia e la voglia di vivere esperienze che restino nel tempo. Accanto a mete iconiche come Seychelles e Maldive cresce l'interesse per destinazioni meno scontate, dove cultura, tradizioni e cucina locale diventano parte centrale dell'itinerario. Anche il benessere entra nel programma con un ruolo preciso tra rituali ispirati al territorio e yoga all'alba, come accade all'Anantara, al Jabal, all'Akhtar in Oman. Tutti i guai dell'uomo derivano dal non saper stare fermo in una stanza, diceva nel XVII secolo il geniale matematico francese Blaise Pascal. E oggi più che mai siamo prigionieri di una società che ci spinge a valorizzare il fare sopra ogni cosa anche nel tempo libero. Ma la noia non è un nemico. Quando la mente si disconnette, si apre uno spazio per riorganizzare i pensieri, migliorare la concentrazione e lasciare spazio alla creatività. Studi scientifici confermano che momenti di inattività aiutano il cervello a rigenerarsi, favorendo il benessere psicologico. Le pause sono fondamentali per la salute mentale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: ho bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
1: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane.
2: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e si suppone che si tratti di un drone russo. Secondo il servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano.
1: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
2: È morta la bambina di 1 anno e mezzo rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.
1: Lo spazio ora, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Informazione, ritorno intorno alle ore 9.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Radio San Luchino è sempre

0: Stellina con occhi di donna, andiamo a Villa Turchi in via Colombarola 40, qui a Bologna Corticella, martedì 2 giugno a Villa Turchi, festa della Repubblica, dalle 17.30 si balla con William Monti ed Erika Artioli, crescentine, pizzette al bar, bibite e gelati per tutti. Iniziativa anche questa, come del resto tutte le iniziative che si tengono a Villa Turchi, riservate ai soci Ancescao. Villa Turchi 051 32 35 39.
1: Radio San Lucchino.

Come paguti con vivere due volte? Clara, ti ho contentato. Saluto adesso l'amico Roberto. Volevo ringraziare anche Dante, Pietro, tutti i ragazzi. E che dire, Danielina, buone cose anche a te, ma guarda questi nonni.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: quando lui e Paolo Bagnasco arrivano i nostri consigli, poi subito dopo Rita. Ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana. Dopo la pubblicità, Baguti canta Federica sul cielo e una coperta ricamata.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale.

0: più contenta, ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
2: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luque, Sabet Mateina, dal Novel Dis.
4: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: questa prima oretta volge al termine, vi do appuntamento alle ore 10:30 per proseguire insieme la mattinata. Per il momento grazie, buon proseguimento d'ascolto, buona pausa caffè e a dopo.
1: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra autostima è in crescita e questo si riflette nei rapporti sociali. Tuttavia, chi lavora in ambiti stressanti, come la ristorazione ad esempio, potrebbe risentire di un certo nervosismo che rischia di intaccare il buon umore. Toro, dimostrate una razionalità insolita, soprattutto in amore, e questo vi aiuta a tenere a bada l'istinto. Chi studia o affronta esami deve armarsi di pazienza e determinazione. Un piccolo viaggio può aprire nuove prospettive. Gemelli, la vostra naturale riservatezza si trasforma in timidezza a volte, e questo però può limitarvi nei rapporti. Le coppie più solide riescono tuttavia a realizzare progetti comuni che rafforzano il legame. Gestite il denaro con attenzione. Cancro, avete mille idee per la testa, ma non tutte trovano spazio nella vostra giornata. Alcune tensioni con parenti possono disturbare l'armonia. L'indecisione nel lavoro va affrontata con più determinazione. Leone, un pizzico di gelosia rischia di minare l'equilibrio della coppia. In ambito lavorativo avrete grinta da vendere, ma l'energia potrebbe calare verso sera. Riposatevi. Vergine, le vostre insicurezze tornano a farsi sentire e questo si riflette sia in amore che nelle finanze. Riconnettersi con il partner può essere utile per ritrovare la stabilità emotiva, alti e bassi sul fronte economico. Bilancia, chi è in coppia tende ad essere freddo e distaccato, mentre i single si sentono poco disposti ad aprirsi. Le trattative lavorative invece sono più complicate del previsto. Mantenete la calma e non forzate i tempi. Scorpione, una leggera malinconia potrebbe affiorare nel pomeriggio, facendovi sentire più vulnerabili. In amore i malumori rischiano di creare incomprensioni. Sul piano economico emergono problemi imprevisti. Sagittario, il fuoco che vi anima è in piena espansione e riuscite a conquistare l'attenzione e a portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore. Capricorno, una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta accanto. Se unite leadership ed empatia, potrete ottenere risultati eclatanti. Acquario, l'ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta. La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. Pesci, siete brillanti, comunicativi e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo si chiariscono alcuni malintesi. Il dialogo è il vostro superpotere. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. Telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
6: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
7: San Luchino Notizie.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale e del trasporto pubblico.
8: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
9: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, ha scritto von der Leyen sui social media. Una persona intanto è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini contro un'azienda chimica nella regione di Volgograd, nel sud della Russia.
8: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
9: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevole. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
8: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina, soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale, si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Code a tratti per un incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Traffico incolonnato anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Cormano verso Torino ed ancora tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. In Liguria code per lavori in corso sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
7: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
6: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
7: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
8: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
9: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
10: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
11: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui da mura non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce lì.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Buona giornata con Radio San Lucchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
1: Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla, ma non Donald Trump, il presidente americano, vuole pensarci ancora qualche giorno prima di prendere una decisione finale, mentre Teheran teme l'imprevedibilità del tycoon, incapace di rispettare gli impegni presi. Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli esteri e mediatore pakistano Ishaq Dar vedrà a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci.
2: Contro la crisi energetica, i paesi membri potranno usare fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto.
1: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via alle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
2: Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 di ieri sera quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge proseguite per quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghere che si sono fermate.
1: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per gestire l'ondata di traffico, ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate ad altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 29 maggio 2026. È il 149esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:36. I santi del giorno sono San Massimino di Treviri, Santa Bona da Pisa e San Massimo di Verona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 maggio del 1886 il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. Nel 1953 Edmund Hillary, neozelandese, e lo Sherpa, Tenzing Norgay, raggiungono gli 8.848 metri della cima del Monte Everest. Sono i primi ad arrivarci. L'impresa aprirà la strada all'alpinismo estremo. Il 29 maggio del 1985 viene ricordato per la strage di Lezel. A Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nel 1994 va in onda l'ultima puntata della serie Star Trek The Next Generation, dal titolo Ieri, Oggi e Domani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1977 Janet Guthrie diventa la prima donna a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 maggio del 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Nel 1979 Loredana Bertè pubblica l'album Banda Bertè. E nel 1993 Nord Sud-Ovest Est degli 883 debutta nella Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo John Fitzgerald Kennedy, nato a Brooklyn il 29 maggio 1917 e scomparso a Dallas il 22 novembre 1963. 35esimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. La sua parabola politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre 1963, segna un'epoca cruciale della storia americana e non solo. Ricordiamo anche Peter Higgs, nato a Newcastle upon Tyne il 29 maggio 1929 e scomparso ad Edimburgo l'8 aprile 2024. È stato un fisico britannico, premio Nobel per la fisica nel 2013. Compie oggi 59 anni Noel Gallagher, cantautore, chitarrista e produttore discografico britannico, componente, insieme al fratello Liam, degli Oasis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 maggio 1997 del cantautore e chitarrista statunitense Jeff Buckley. Nel 2013 ci lasciava invece l'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana Franca Rame. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che domandare è lecito, rispondere è cortesia.

0: Festa dell'Unità dei Gessi al Parco di Carteria di Sesto, sulla Via Nazionale a Rastignano, con osteria, ristorante tradizionale, pesce e baccalà. Ogni sera gastronomia dalle 19 in poi e possibilità di servizio da asporto. Attenzione agli spettacoli, ogni sera un appuntamento diverso. Venerdì 29 DJ Moreno, sabato 30 Jerry TNT, domenica 31 Lucio e lo Zio. Lunedì 1 Angelo la Bestia, martedì 2 Aldo e Cristina. Info e prenotazioni Enzo 345 60 90 602.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303, o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. La ginnastica dolce tutti i lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli. Ci si può prenotare al 339 526 3705. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. I giochi in sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In sala Paradiso venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione, gelato per tutti con Roberto Gamberini. 051 45 12 00. E poi le serate danzanti proseguiranno giugno, luglio, agosto, il martedì sera nel cortile esterno dalle 20:30 in poi con ingresso gratuito con tessera Arci. Martedì 9 giugno si balla con Nicolò Quercia. Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartiere, il Parco Cultura Danza e Spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05 al Parco. Il prossimo giovedì sera 20:30 si balla con Vincenzo Serra e Paolo. E sempre al Parco, vi ricordo, venerdì 5 giugno alle 21 con ingresso libero, la danza del ventre, un grande spettacolo. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, yoga, tango argentino, la ginnastica, i grandi tornei di Burraco, la tombola, balli di gruppo, l'aiuto compiti, viaggi meravigliosi. Al Falcone di Riale con telefono 051 61 66 140. Il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, questa sera si balla con Marusca, sabato sera si balla con Giulia. La grande sagra del pesce, 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno, in via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina. 29, 30 maggio e 1 giugno solo la cena. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno pranzo e cena. C'è anche l'osteria con menù innovativo che apre dalle 17:30 in poi. Interventi politici, spazio dibattiti, serata con musica, spazio coperto. Questa sera Aldo e Cristina, sabato sera Paolo Ombra, domenica Marusca. Qualsiasi tipo di informazioni e prenotazioni da Enzo al 345 60 90 602. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, si balla sabato pomeriggio con Moreno dalle 14:15 alle 17:45. Attenzione, alla Sala Tulipano si ballerà anche martedì 2 giugno, sempre nel pomeriggio e per la prima volta con Mary Rinaldi. 051 51 17 87. Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, sabato sera si balla alla Cometa con Massimo Budriesi Band. E attenzione, apre il giardino estivo, il bel giardino estivo della Cometa, mercoledì 3 giugno con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa da Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20:30. E poi c'è una novità, attenzione! All'Arci Benassi, viale Cavina 4, dal 3 di giugno, tutti i mercoledì sera, arena estiva jukebox story, si balla DJ Paolo Ombra e tante stuzzicherie estive. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino. Dal passato al futuro si passa da qui.

0: Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: eccomi qua, pronta, precisa, puntuale.
1: Meglio presto, ancora sono.
0: Ancora buon ascolto e buona mattinata con Radio San Luchino.
1: Ad

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Cara Carmen, un abbraccio forte, tanti tanti tanti auguroni, tanti auguroni anche a te, caro Adriano. Arriva Noemi, 10 quasi 45 minuti prima, se ti innamori muori.

Tiziano Ferro, potremmo ritornare. Danila, eccomi la voce del silenzio. Per pensare

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: E un sans perché l'arlui e il bracelet non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Un drone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
5: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum d'intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
6: Con la cronaca veniamo in Italia. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha preso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
5: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
6: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
5: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della top class. Occhi puntati quotati su Mark Markets, che sarà rivisto alla fine del turno. Craclou e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Markets ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
6: È tutto, a più tardi.
2: L'informazione ritorna intorno a mezzogiorno dopo l'ora esatta. 883 sei un mito. Flavio, grazie.

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra, che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89, oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore.
4: Ultimo lavoro di Ultimo. Sembra un bisticcio di parole, ma non lo è. Romantica.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Code a tratti per un incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Traffico incolonnato anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Cormano verso Torino ed ancora tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. In Liguria code per lavori in corso sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
5: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
6: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchè, sabat mattina, dal Nobel Dis.
7: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: benissimo. Indimenticabile, indimenticato Carlo Venturi in Zerbino. Manuel, pronti?
1: Pronti!
0: Vamo, siamo qua! Ma buongiorno! Ma buongiorno per tutto il giorno, per tutta la settimana, almeno fino a mercoledì, perché fino a mercoledì, ecco, dopo non ci sentiamo, mi raccomando.
1: Quindi che sia buono.
0: Buono, entrambi, bel fine settimana mercoledì per tutti, dai mo.
1: Esatto. Allora, cari miei, siamo qua prontissimi per un altro weekend e quindi ricordiamo gli appuntamenti dell'Arti San Lazzaro, della Sala Paradiso, come nostra abitudine, questa sera alla Sala Paradiso i balli latino-caraibici. Tutti venerdì sera fino al 5 giugno,
0: sì.
1: Al venerdì sera continua la serata latino-caraibica. Poi abbiamo il sabato sera il ballo con l'orchestra, eh sì, ultimo sabato di stagione, con l'orchestra di Roberto Gamberini e il gelato per tutti.
0: Sì.
1: Quindi vi aspettiamo. Ultimo sabato di stagione, ingresso 8 euro come sempre, 051 45 12 00, se volete passare due ore in nostra compagnia e appunto divertirvi con l'orchestra di Gamberini. Stessa orchestra che sarà poi anche all'apertura sabato 12 di settembre, dopo
0: perfetto,
1: la pausa estiva,
0: certo,
1: del sabato sera della Sala Paradiso. Sabato che va in pausa, ma non va in pausa il ballo, perché quest'estate, voi lo sapete, come ogni anno balliamo il martedì sera dalle 20.30 alle 23.30, questa è novità di quest'anno, quindi si balla dalle 23.30 alle dalle 20.30
0: alle
1: 23.30,
0: sì,
1: esatto, e perché siamo nel piazzale esterno, quello davanti al bar, che verrà tutto riarredato, tutta nuova location, nuovo tutto.
0: Ma siete bravi,
1: per ballare,
0: però, ma siete bravi.
1: Ragazzi, sì, cominciamo il 9 giugno, vi aspettiamo 9 giugno, martedì 9 giugno con Nicolo Quercia, poi da lì tutti i martedì sera d'estate il ballo col programma del sabato sera, quindi ballo liscio, un po' di ballo di gruppo, un po' di tutti, e ingresso gratuito per tutti, quindi ingresso gratuito ovviamente da tesserarsi perché siamo un circo,
0: vorrei vedere, esatto,
1: ecco, quindi ingresso gratuito, dalle 20.30 si balla tutti i martedì sera, non si prenota il tavolo, venite, scegliete quello che vi piace e niente, e quindi vi aspettiamo, venite a provare la novità, venite a vedere che siete curiosi, perché riarrediamo tutto il davanti, insomma siamo tutti pronti per questa novità. Però continuo sempre a dire che 051 45 12 00 serve anche per altro, e non solo per il ballo, serve per le informazioni per tutto il circolo e anche per la tombola che facciamo tutti mercoledì sera e giovedì pomeriggio fino al 3 e 4 giugno, poi c'è la pausa estiva per questi due giorni che torneranno a settembre, mentre la domenica pomeriggio giochiamo tutta estate, tutto l'anno si gioca a tombola la domenica pomeriggio alla Sala Paradiso in locale climatizzato.
0: E il buraco come la mettiamo?
1: Idem, burraco, idem, sempre tutti i lunedì,
0: tutti
1: sera,
0: lunedì, benissimo,
1: si interrompe, tutti i lunedì sera le
0: 20.30,
1: burraco coppie, i tornei, non è scuola, ma è
0: sì,
1: tornei,
0: sì,
1: di burraco coppie.
0: Perfetto.
1: Quindi chiamate, iscrivetevi al torneo, se non siete in coppia, la coppia la creiamo senza problemi. Il bar è aperto tutti i giorni dalla mattina alla sera, con stuzzicherie, aperitivi, consumazioni, gioco, carte, biglietti, bocce.
0: Perfetto.
1: E il nostro self-service è aperto tutti i giorni a mezzogiorno, è già aperto in questo momento, fino alle 14.30, con menù che cambia quotidianamente. Oggi per esempio venerdì vi ricorderete che si mangia pesce.
0: Ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo, abbiamo buone memorie.
1: Esatto, si può sempre fare l'asporto e se no si mangia dove volete, abbiamo locale climatizzato, locale non climatizzato ma all'interno, locale all'esterno, in ombra e sole, insomma più di così bisogna venire a vedere.
0: Esatto.
1: artisanlazaroself.it per il menù e i prezzi, ma vi ricordo sempre che abbiamo delle robe fuori menù che non sono scritte in internet, che bisogna venire a vedere di persona.
0: Sì.
1: E poi vi ricordo che non si prenota il nostro self service e che siamo aperti anche la sera dal martedì alla domenica dalle 18 alle 21.30 21.45. Tutto questo è Arti San Lazzaro in via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, autobus 90 dal centro, uscita 12 della tangenziale di Bologna se venite in auto, ampio parcheggio, siamo vicini vicini alla Bellaria, ma soprattutto abbiamo un grande parco per le vostre passeggiate, per far divertire i vostri bimbi con le caprette e tutto il resto. Quindi noi siamo qua, voi siete lì,
0: allora siamo qua in via delle Tofane 49,
1: esatto,
0: siamo qua,
1: esatto,
0: abbiamo,
1: esatto,
0: tirato su sulla serata stamattina alle 7, un po' prima, siamo qua.
1: Vedi, siamo,
0: esatto,
1: perfetti.
0: Siamo perfetti, sì. Sì.
1: Esatto, esatto. Per cui dai pure, vi
0: allora,
1: grazie mille.
0: Buon fine settimana, buon lungo, lungo, noi ci risentiamo perché qui lunedì abbiamo pensato di fare il ponte, sì, andiamo
1: lunedì
0: su e giù, ecco,
1: ponte,
0: su e giù per il ponte, quello,
1: certo,
0: che arriva a casa mia, andiamo su e giù per di lì e poi siamo a posto. Vabbè,
1: esatto.
0: Manuel, un abbraccio a te, una buone cose e a mercoledì, mi raccomando.
1: Certo,
0: ciao,
1: certo,
0: caro.
1: Ciao, grazie,
0: ciao Manuel, ciao ciao. Teniamo il tempo, ma teniamo il tempo, sì.

5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791
3: Radio San Luchino.
4: Caro Angiolino, è il tuo momento. Andrea Scala con Vuelo del Libello.

Molto bene, benissimo Andrea Scala con Vuelo de Libellulas. Andiamo a Villa Torchi. Villa Torchi è un centro sociale, ricreativo, culturale. Villa Torchi, casa di quartiere in via Colombarola 40, qui a Bologna, Corticella. Tante iniziative, tante attività rivolte soprattutto ai soci, ai frequentatori aderenti al CESCAO. Martedì 2 giugno a Villa Torchi la grande festa della Repubblica. Dalle 17.30 si balla con William Monti ed Erika Artioli, crescentine, pizzette al bar, bibite e gelati per tutti. Volete saperne di più? 051 32 35 39. William Monti ed Erika Artioli qui con noi, per voi, in Prendi la strada.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
7: San Luchino Notizie.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Polemica internazionale dopo che un drone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
8: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
9: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi, quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
8: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
9: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
8: Il calcio: è Domenico Tedesco il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: L'informazione ritorna intorno alle ore 13. Ritorniamo in musica. Clorinda, un bellissimo fine settimana anche a te e il tuo Bruno. Roberto Scaglioni, come richiesto, il casolare.
10: Sono le 12 e 2.

Ma avevo dentro il casolario, vero? Ah no, anche il computer proprio non è, sentirà il caldo, abbiamo anche acceso, avevo detto il casolare, adesso vediamo di rimediare se riusciamo con questo casolare o no. Ma abbiamo tutti bisogno di ponte, anche il computer.

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
1: Cara Fiorella, convengo con te che già, ma tanto, è tanto almeno che io non propongo questo brano, hai perfettamente ragione, basta richiedere quello che più vi piace, quello 051 43 45 25. Fiorella, Mauro Levreni, vieni a fare l'amore. E con questo brano ci avviciniamo anche alle ultimissime sulla viabilità.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, sulla 8 Milano Varese, code per un incidente tra Fiera Milano e il bivio per la 4 in direzione Milano, 7 km di coda per lavori sulla 10 Genova 20 miglia tra Spotorno e Finale Ligure verso 20 miglia, incrollamenti sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone in direzione Voltri, ci spostiamo sulla 15 Parma La Spezia dove ci sono 2 km di coda tra Fornovo e Berceto verso La Spezia, sulla 12 Genova Rosignano file per lavori tra Lavagna ed Eiva Marina in direzione Livorno, sulla 21 Torino Piacenza Brescia file di 1 km per lavori tra la 26 e Alessandria Est verso Brescia. Ancora sulla 22 del Brennero, fili a tratti tra Carpi e la 1 in direzione Modena. Incrollamenti a tratti per traffico intenso sulla 14 tra la 1 e Castel San Pietro verso Ancona. Fili anche sul ramo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e la 14 in questa direzione di percorrenza. Scendendo in Toscana, sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code di 1 km per un mezzo fermo tra Empoli Estri e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Per quanto riguarda i trasporti, disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, rispettata la fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Radio San Luchino. Si fa...

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Mamma Rina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno, tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: Festa dell'Unità dei Gessi al Parco di Carteria di Sesto, sulla via nazionale a Rastignano, con osteria, ristorante tradizionale, pesce e baccalà. Ogni sera gastronomia dalle 19 in poi e possibilità di servizio da asporto. Attenzione agli spettacoli, ogni sera un appuntamento diverso. Venerdì 29 DJ Moreno, sabato 30 Jerry TNT, domenica 31 Lucio e lo Zio. Lunedì 1, Angelo la Bestia. Martedì 2, Aldo e Cristina. Info e prenotazioni, Enzo 345 60 90 602.
3: Stai ascoltando Radio San Luchino.
4: Ma è vero, verissimo, Paoletta! Ti abbraccio, ti auguro un bellissimo fine settimana ed ecco San Luchino Valzer. Lui è Ruggero Passi.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. La ginnastica dolce tutti i lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. I giochi in sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In sala Paradiso, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione, gelato per tutti con Roberto Gamberini. 051 45 12 00. E poi le serate danzanti proseguiranno giugno, luglio, agosto e il martedì sera nel cortile esterno dalle 20:30 in poi con ingresso gratuito con tessera Arci. Martedì 9 giugno si balla con Nicolò Quercia. Centro sociale il Parco Giacasa di Quartieri, il Parco Cultura Danza e Spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05 al Parco. Il prossimo giovedì sera 20:30 si balla con Vincenzo Serra e Paolo. E sempre al Parco, vi ricordo, venerdì 5 giugno alle 21 con ingresso libero, la danza del ventre, un grande spettacolo. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 Ariale di Zola Predosa, yoga, tango argentino, la ginnastica, i grandi tornei di burraco, la tombola, balli di gruppo, l'aiuto compiti, viaggi meravigliosi. Al Falcone di Ariale con telefono 051 61 66 140. Il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, questa sera si balla con Marusca, sabato sera si balla con Giulia. La grande sagra del pesce, 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno, in via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina. 29, 30 maggio e 1 giugno solo la cena. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno pranzo e cena. C'è anche l'osteria con menù innovativo che apre dalle 17:30 in poi. Interventi politici, spazio dibattiti, serata con musica, spazio coperto. Questa sera Aldo e Cristina, sabato sera Paolo Ombra, domenica Marusca. Qualsiasi tipo di informazioni e prenotazioni da Enzo al 345 60 90 602. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, si balla sabato pomeriggio con Moreno dalle 14:15 alle 17:45. Attenzione, alla Sala Tulipano si ballerà anche martedì 2 giugno, sempre nel pomeriggio e per la prima volta con Mary Rinaldi. 051 51 17 87. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, sabato sera si balla alla Cometa con Massimo Budriesi Band. E attenzione, apre il giardino estivo, il bel giardino estivo della Cometa, mercoledì 3 giugno con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa da Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 e poi c'è una novità, attenzione! All'Arci Benassi, viale Cavina 4 dal 3 di giugno, tutti i mercoledì sera, arena estiva Jukebox Story, si balla DJ Paolo Ombra e tante stuzzicherie estive. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Viva la montagna, party polka, lui è Pietro Galassi. Termina qui la nostra mattinata insieme, non mi rimane che ringraziarvi, augurarvi un bellissimo pomeriggio, un buon fine settimana un pochettino lungo e darvi appuntamento a mercoledì mattina intorno alle ore 8.
1: Radio San Luchino.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: San Lucchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: E polemica dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
4: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
5: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
4: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
5: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati, degli energetici regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti.
4: Lo sport con la MotoGP, il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida fredda dopo la pioggia della notte. Dietro l'Avvocati VR ci sono le Aprilia di Martini e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
5: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

Numero 15.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Disagi per un incidente sull'Autosole con code tra Parma e la Parma La Spezia in direzione di Milano. Sempre sulla 1 code per un incidente verso Firenze tra San Giuliano e Melegnano. In Liguria un altro incidente interessa la 12 Genova Rosignano con incolonnamenti tra Genova Nervi e Rapallo verso Livorno. Nei pressi della capitale sulla diramazione nord della 1 code per un incidente tra Fiano e l'Autosole in quest'ultima direzione. In Campania incidente sulla Napoli Canosa con code tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle ore 21 e termineranno alle ore 21 di questa sera. Infine vi anticipo che domani, sabato 30 maggio, dalle ore 11 alle ore 19, è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco. Le autorità d'Oltralpe sospenderanno di conseguenza la circolazione lungo l'autostrada A13 Brenner Autobahn, tra il casello di Schomberg e il valico Brennero nelle due direzioni di marcia. Per evitare ripercussioni e quindi blocchi della circolazione in territorio italiano, l'autostrada del Brennero in direzione Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. Dalle ore 6 alle ore 20 nel tratto in provincia di Verona, da Verona Nord in poi. Dalle ore 6 alle ore 20 nel tratto in provincia di Trento e dalle ore 7 alle ore 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

numero 13.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19, in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura, in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
4: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

numero 9.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante.

0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.

Numero 6.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
3: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza 3 persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
4: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
3: In Sardegna il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo che sta interessando la macchia mediterranea ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area.
4: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
3: Lo sport con la MotoGP, il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura. 8° Bagnaia che non ha montato le gomme nuove. 15° al rientro un cauto Marc Marquez. Subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche.
4: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Super Trailers. Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
15: Scordatelo, ho chiuso.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

Buon pomeriggio a tutti, buongiorno da Giancarlo in diretta Radio San Luchino Bologna. Eccoci qua per un nuovo appuntamento nella prima parte musicale, poi l'intervista al professor Enrico Marria.

Come al solito, come ho fatto ieri, saluto Letizia. Letizia del mio cuore. Scherzo, eh? Ciao Letizia! Se sei in ascolto, è sempre un piacere sapere che ascolti. Saluto i signori Trebbi. No, Torri, scusate. Torri. Amici, allora, iniziamo da un pezzo rifatto in uno stile un po' particolare, che è diverso dall'originale, ma molto simile all'originale.

0: to me.
1: You're all alone, and nobody calls you on the phone.
0: Vorrei avvisare tutti coloro che vengono da fuori Bologna, anche che escono dall'autostrada, evitate se vi è possibile lo stradone, perché nell'incrocio della rotonda Weber è un delirio. Quindi ho avvisato il professor Maglia che è qua, altrimenti la facevamo via telefono, perché era in coda con bestemmiando.

to me. Bene, allora adesso un trio meraviglioso, Lady Gaga, Sia e Pitbull. Qua bisogna alzare parecchio radio, eh.

Eccolo qua, bellissima, bellissima. Questa è veramente è fantastica. Allora, adesso un pezzo che ricorderete fatto alla vecchia maniera, io ve lo propongo in una versione rockettara, rockettara, eh? Una cover rockettara, Mississippi.

tutte le volte che metto su dei pezzi che mi ricordano il country, mi ricordo la mia infanzia quando leggevo Tex Willer.

Mississippi, 14:42 e 37 secondi. Se stai ascoltando Radio San Lucchino, sono Giancarlo e se mi ascolti, grazie.

0: Benissimo, allora vi ricordate senz'altro questo che vi sto per mettere nella versione originale. Io la faccio, ve la faccio ascoltare un po' a tecno, così diamo di botto, cioè perché il dottor Maglia è qua che ascolta, vedo che sta un po' ballando sulla sedia. Bene, Gerusalemme.
1: Allora.
0: Anche questo si ascolta con l'apparecchio radio un po' più alto, eh? Letizia, alza il volume!

bello, bello, bello. Bene, però non voglio sconvolgere. E allora cosa facciamo? Ci facciamo un reghettino che ci tranquillizziamo un attimo, perché poi dopo arriva l'intervista al professor Nico Amalia. E allora? E allora se non state, se siete in fila qua vicino alla Weber, ecco, non addormentatevi, perché... Ubi 40.

Voi sapete che la musica si collega molto, io che sono un po' del mestiere, un po', si collega molto alle atmosfere. Ecco, immaginate adesso questo pezzo di essere il mattino alle 6, cioè uno è ancora rincoglionito, ma su uno scoglio con il vento e la salsedine che vi passa vicino, assieme a una lei. Torno indietro, che ve lo faccio ascoltare. Se ci siete, immaginate proprio uno scoglio, il mare, 6 del mattino.

Ecco, a me ricorda per esempio l'alba oltramonto di quando ho lavorato a Ponza, all'isola di Ponza. Quante albe ho fatto?

0: questo è un reggaetino rilassante. Dopo la pubblicità, le previsioni del tempo, i fatti di cronaca. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti! Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
3: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
4: Radio San Luchino, meteo, traffico, informazione.
0: Oggi iniziamo dai fatti di cronaca. Riconosce il gioiello in gioielleria, un anello che le era stato rubato. È stata arrestata una donna di andiamo a vedere, una collaboratrice domestica. Complimenti. Allora, guarda un po', una donna di 60 anni è stata arrestata per il furto di un anello e di un bracciale prelevati dall'abitazione dove lavorava come collaboratrice domestica. Che carina! I fatti risalgono allo scorso 7 maggio, quando una donna e il marito, passeggiando per il centro città, hanno notato nella vetrina di una gioielleria un anello. La donna lo ha subito riconosciuto, la foggia e spirale, le pietre preziose e la gemma centrale erano identificabili. La polizia, allertata dalla coppia, ha iniziato le indagini. Il titolare della gioielleria ha fornito tutte le documentazioni in suo possesso ed è risultato che l'anello era stato acquistato per 2.500 euro e 2.000 nel 25 da un dipendente del gioielliere. A vendere l'anello era stata una donna che si era presentata in negozio senza certificato di garanzia e senza scatola. Tramite il bonifico bancario effettuato sono risaliti alla coppia, è stata arrestata. Ma le collaboratrici domestiche non sono tutte così, eh? Allora, andiamo a un'altra notizia. Rubano uno zaino e una borsa in stazione centrale. Due arresti. La polizia ferroviaria ha arrestato due uomini, uno di 36 anni e uno di 52, per altrettanti furti commessi all'interno della stazione centrale di Bologna. I due arresti sono avvenuti in due distinti momenti. Il primo riferisce la questura di Bologna, è avvenuto nella hall dell'alta velocità, il secondo nell'atrio della stazione. Anche se sono stati arrestati, beh, tempo di fare la denuncia, sono già fuori, state pur tranquilli, beh, ma scherzi, cos'è in fondo, ti dicono, ma che cos'è? Ne devono fare almeno 40, dopodiché forse faranno un paio di giorni di galera. Sul passante non ci sono risposte e questo è un problema. Meteo, ponte del 2 giugno, all'insegna del sole, ma non mancano le incognite. Duplice omicidio di Piazza dell'Unità. Gennaro Maffa rinviato a giudizio. Allora, bene, andiamo alle previsioni del tempo. Allora, ecco qua, in questo momento ci sono 29 gradi. Il cielo è sereno, poco nuvoloso. Domani 18 le minime, 32 le massime. È una giornata come questa. Questa mattina doveva esserci un temporale, le ho contate, ha fatto 16 gocce. No, non erano 17. Domenica, giornata fino alle un certo punto abbastanza nuvolosa, ma dato che è di notte non ce ne accorgiamo nemmeno. Durante il giorno cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura massima di 32 gradi. Lunedì sono previsti temporali di forte intensità dalle 15 a quest'ora più o meno. Attenzione, se vi è possibile, non voglio fare allarmismo, ma mettete la macchina al coperto, perché potrebbe essere una grandine importante. Avete visto che a Milano dai telegiornali ieri sono venuti giù praticamente dei chicchi importanti, e quindi auguri. Poi andiamo a martedì, che è festivo. Martedì 2 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso. Dopo la grandinata o che la macchina si è ammaccata, uno il giorno dopo è più sereno. Vaffa, un vaffa e via. Bene, avremo comunque la settimana prossima le temperature in diminuzione, non passeranno i 27 gradi. Tutta la settimana prossima questo caldo anomalo è abbastanza così strano. Vi posso dire che, ad esempio, perché lunedì è possibile grandine importante? Perché è bello carico di energia, e quindi con questo caldo ci possono essere dei problemi. È tutto per il momento. Sono le 15.03, il tempo della pubblicità, il collegamento con Roma e poi il professor Enrico Marlia. Oggi chiacchieriamo, vediamo di fare un po' di prevenzione per l'estate e vai di liscio. A questo punto, buon ascolto.
5: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
6: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
7: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
8: Hai un bella testa, le make vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
7: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
8: E per la glicemia e i trigliceridi?
7: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
6: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
7: La cortesia è la piacevole conseguenza.
9: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, allora altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
2: Polemiche internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
3: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
2: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa qualcosa di concreto è cambiato.
3: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
2: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Świątek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: L'ospite di oggi,
1: il professor Enrico Marlia. Allora, professore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Mandrillo.
1: Buongiorno a tutti.
2: Come stai? Buongiorno a tutti.
1: Bene,
2: gli ascoltatori.
1: Grazie. Oggi non abbiamo un argomento perché è l'ultima del, poi dopo tornerà sì. In settembre il professore. Io vengo ancora qualche giorno, un po' qua, un po' in là. Sono a fasi alterne quest'estate, ma non mancherò. Quindi magari quando piove vengo. Oppure, perché qui poi salato stiamo bene, no?
2: Eh beh, caspita, si sta bene, freschissimi, non abbiamo problemi, l'acqua fresca, per cui dai.
1: Sì, sì, va tutto bene.
2: Meglio allora, così.
1: Professore.
2: Dimmi, caro.
1: Sai niente di qualche virus che sta che appare? Mm-hmm. Ah, un'altra cosa, no, andiamo per gradi. Può esserci un problema per l'infezione da insetti che soprattutto d'estate, dunque calabroni è molto pericoloso.
2: Caspita.
1: La zanzara,
2: certo.
1: E la vespa, che non è l'ape,
2: certo.
1: È quella, non so se
2: allora.
1: È la stessa famiglia, ma è quella che allora.
2: Sì,
1: cosa mi racconti?
2: Sicuramente sono insetti particolari, i primi due, il calabrone e la vespa, perché hanno una componente, diciamo, tossica nella loro puntura che è molto importante, il calabrone in particolare, e in alcuni individui, vuoi perché hanno le difese immunitarie basse, vuoi perché sono un po' anziani, oppure i piccoli hanno una condizione di stress importante e molto pericolosa.
1: Cosa deve fare una persona se...
2: Puntura del calabrone, sicuramente presentarsi in un pronto soccorso.
1: Se c'è
2: ci sono dei sintomi addirittura respiratori, di insufficienza respiratoria, perché la glottide si gonfia, la lingua si gonfia, e quindi ci sono degli oggettivi situazioni, indipendentemente dalla presenza o meno di questi sintomi, la puntura di un calabrone va fatta valutare a un medico. Un medico intensivologo, quindi un pronto soccorso, o quelle altre strutture che adesso poi,
1: certo,
2: stanno un po'.
1: Ma volevo chiederti, e soprattutto chi ha quel tipo di allergie?
2: Sì, sono delle persone estremamente più delicate e quindi più fragili, i cosiddetti fragili, malati troppo grandi di età, pazienti troppo piccoli di età e pazienti oncologici, o pazienti malati di malattie croniche, diabete, cardiopatie, broncopneumopatie, sono tutte situazioni croniche con le quali si può convivere abbastanza bene, e bene anche in certe situazioni, ma che quando il loro sistema viene stressato da un impulso così altamente tossico e nocivo, ad alcuni può creare delle difficoltà veramente severe.
1: Quindi bisogna stare molto attenti.
2: Assolutamente sì, ma sai, poi a differenza del colpo di sole, che poi magari dopo, se vuoi, un po' l'accenneremo, ma il discorso degli insetti o la puntura degli insetti, bisogna stare attenti, però non sempre dipende dalle tue diciamo inadempienze, dalle tue incuranze, dal tuo essere superficiale, perché il calabrone è un animale importante. È un animale importante.
1: Anche alcune zanzare non so,
2: trasferiscono
1: se...
2: delle malattie.
1: Dunque,
2: estremamente
1: le zanzare
2: severe
1: sono quelle che in certi posti, comunque al mondo, è l'animale che produce più morti.
2: Certo.
1: Perché poi ci sono zone dell'Africa o del Sud America dove sono veramente infette. Qua, con questo andare e venire di aereo, che so io,
2: non c'è dubbio,
1: possono arrivare queste...
2: con gli aerei, con le navi, con gli animali, certo, assolutamente, ma le stesse migrazioni possono produrre degli arrivi, ma anche di malattie conosciute, perché la dengue, che è una malattia che viene trasferita inoculazione della puntura della zanzara è una malattia conosciuta, però possono essere gravi e il livello della gravità è sempre in relazione al fatto del tuo sistema immunitario. Punto. Sono i nostri soldati, sono le nostre protezioni.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio San Lucchino. Oggi sto intervistando il professor Enrico Marlia e parliamo così a come si dice? A
1: random, mandiamo alla.
0: Allora, ci sono mestieri che si fanno al sole. Parlo dei muratori, parlo di coloro che non so come facciano, asfaltano la strada,
1: il tram,
0: sì, sono a contatto con un catrame,
1: certo,
0: che non so quanti gradi sia.
1: Poveretti.
0: E quindi ecco, e poi ci sono le signore che amano stare tanto al sole, che sono chiamate lucertole, perché anche in orari importanti stanno al sole. Che mi risulti, quelle che stanno molto al sole avranno anche molte rughe.
1: Assolutamente, sì, molte rughe, cute secca, disidratata. È vero poi che le donne di solito si curano di più di noi maschietti, nel senso la cute la proteggono molto di più, però è ovvio che una sovraesposizione al sole per tante ore al giorno non va assolutamente bene. Poi c'è quell'altro elemento che colpisce sempre le persone fragili, le persone di una certa età, le persone sia piccole, i bambini piccoli, ma tutte le mamme lo sanno che i bambini piccoli al sole d'estate al mare non si portano se non la mattina presto e poi si rientra subito e nella tarda serata, perché indubbiamente il colpo di sole, che è noto poi come colpo di calore, è una condizione estremamente pericolosa perché può portare a un aumento della temperatura corporea che non è assolutamente compatibile con una vita, cioè ci si ricovera per situazioni del genere. E guarda caso la terapia più specifica di fronte a un aumento della terapia è immergere il malato in vasche con del ghiaccio, perché la temperatura alta noi non la tolleriamo, senza bisogno di arrivare al concetto dell'ustione, però la temperatura alta a livello della testa e quindi anche poi del corpo è una situazione estremamente pericolosa e difficile. E,
0: scusa,
1: prego.
0: Facciamo un esempio.
1: Sì.
0: Io e te in questo momento siamo al sole fuori dall'ombrellone. Qual è il primo sintomo del colpo di sole?
1: Il primo sintomo del colpo di sole è sicuramente la astenia, stanchezza. Stanco che non ti reggi a volte neanche in piedi, stanco che hai bisogno di sdraiarti, stanco che inizi a fare fatica a respirare, stanco che hai molta sete perché la sudorazione e quindi la conseguente evaporazione di acqua ha abbassato molto il livello dei liquidi, stanco perché la pressione proprio per questo motivo ti si è abbassata, stanco perché ad esempio i cardiopatici, quando la pressione si squilibra, anche il cuore, che è la pompa, che è quello che regge il livello della pressione, entra in difficoltà. Ma la stanchezza e l'astenia, quella che in termine medico si chiama astenia, è il primo sintomo. Poi compaiono dei sintomi ancora più pericolosi, che sono la cefalea, il mal di testa. Mal di testa molto intenso, molto, molto importante. Quindi sicuramente è tutto in relazione ai tempi di esposizione al sole, alla disidratazione, quindi alla perdita dei liquidi, al fatto che ci sono dei ragazzi giovani, anche voglio dire che sicuramente tutti quanti noi conosciamo, che vediamo allenarsi e vediamo correre, bravissimi, però farlo alle 2 del pomeriggio sui viali di Bologna, correre con in pieno sole, non va bene, non va assolutamente bene, perché poi prima o poi qualcuno cade per terra.
0: Serve proteggersi con un cappello di paglia?
1: Assolutamente sì,
0: so io.
1: Il cappello di paglia e più ha le falde larghe è protettivo, più è ombrellone, più è protettivo.
0: Perché il colpo di sole si prende solo se non hai protezione.
1: Cioè, anche se non hai protezione sicuramente si esaspera, ma se tu hai un ombrello, voglio dire, tante volte si vedono le immagini delle donne prevalentemente con l'ombrello da pioggia,
0: sì, soprattutto
1: che si proteggono.
0: Asiatiche.
1: Esatto, bravo. Ecco. Poi esistono però anche dei fattori ambientali che aumentano ulteriormente. Al mare il riflesso della luce del sole sull'acqua amplifica gli effetti del calore. Il cemento aumenta la temperatura, aumenta il calore, e quindi indubbiamente sono tutti elementi che aiutano e che concorrono nel aumentare il rischio. Poi neonati, bambini, anziani, patologie croniche, patologie cardiache, diabete, sicuramente sono tutti elementi
0: che non aiutano. Ti faccio una domanda, mi rispondi dopo la pubblicità e il pezzo musicale. E quanto tempo possiamo stare in acqua prima di non crearci dei problemi? E coloro che non sono, che hanno paura dell'acqua, mi risulta che quando l'acqua arriva al petto cominciano a respirare male, forse dalla paura, che so io. Perché succede questo? Me lo dici dopo gli auguri ai nostri commercianti.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: funziona la sua corista. Molto.
1: Mamma mia, che roba!
0: Dunque, ci sono coristi e coristi.
1: Certo. Questa è una corista.
0: Questa è importante. Molto,
1: è una molto corista proprio.
0: Allora, ti ho fatto una domanda prima della pubblicità, certo. E la ripeto per chi ci fosse messo in questo momento l'ascolto: quando è che diventa pericoloso stare troppo nell'acqua, se fa bene? Perché mi risulta che ci sono i pro e i contro, stare molto a bagno e invece camminare sulla spiaggia bagnata il mattino o la sera.
1: Perfetto.
0: Faccia anche bene.
1: Assolutamente.
0: Dimmi tutto te.
1: Allora, l'ultima parte del tuo discorso è testo, per cui in effetti camminare alle gambe, alle vene, alla tonicità dei muscoli e quindi al ritorno venoso, quello è assolutamente necessario. Non deve essere una temperatura molto calda, e quindi le prime ore del mattino oppure la sera. Ma il problema dell'acqua, dello rimanere troppo in acqua, è un problema in relazione sempre all'ora e quindi all'esposizione che il corpo tuo ha, che poi è una parte solo, perché l'altra parte è immersa nell'acqua più o meno a una certa altezza, ma questo dipende dalle ore che ci stai e dal fatto che l'acqua non ti fa sentire quegli effetti che sentiresti al di fuori della stessa. La temperatura del corpo è un qualche cosa che noi dobbiamo contenere e controllare, perché altrimenti ci sono tutti quegli effetti collaterali, prevalentemente neurologici, quindi di testa, e quindi anche cardiologici, perché la pressione si abbassa. Gli ipertesi lo sanno che d'estate il proprio cardiologo gli abbassa la posologia, il quantitativo dei farmaci, perché le vene si dilatano e come tale le vene e le arterie si dilatano e come tale la pressione si abbassa. Questo fa sì appunto che bisogna ridurre, come in inverno quando è freddo bisogna aumentare. Quindi è solo un discorso di temperatura ed esposizione e durata dell'esposizione. Se ci limitiamo al bagno dell'ora, l'ora e mezza, problemi non ce ne sono. Se io sto in acqua dalle 11 fino alle 3, alle 4 del pomeriggio, problemi ce ne sono e sono anche seri. La cosa più importante è bisogna stare molto attenti, ripeto, ai sintomi, perché quando compaiono o peggiorano sintomi legati allo stato di coscienza, cioè alla capacità di reagire, la testa che gira, le gambe che sono estremamente molli, il fatto di avere la temperatura della fronte molto alta, che non è in relazione al fatto che tu sei stato solamente all'esposizione del sole, ma è in relazione al fatto che tu non riesci a disperdere il calore, sono delle situazioni estremamente gravi che possono condizionare, possono anche produrre degli incidenti, anche irreversibili.
0: Le persone che soffrono di varicosi o comunque di quelle vene che si vedono,
1: sì,
0: per
1: le varici,
0: ecco, possono stare al sole, non possono stare?
1: Sì, anche loro, dipende da quanto ci stanno e dipende da quale parte appunto espongono. Di solito si preferisce tenere coperte quelle parti affette da varicosità o da insufficienza venosa cronica con delle ulcere cutanee, quindi con delle piaghe cutanee, si preferisce non esporle al sole.
0: Quindi, ecco, un'altra domanda. Io e te andiamo al mare, siamo bianchi come due pezze lavate. Allora, se andiamo subito al sole e ci stiamo un paio d'ore,
1: facciamo
0: male?
1: Molto male, perché ci bruciamo. La carnagione bianca o chiara, la cosiddetta carnagione albina per il colore appunto della pelle, che
0: sì,
1: non è bianca ma poco ci manca, espone maggiormente ai danni dei raggi ultravioletti. I raggi ultravioletti fanno male, c'è poco da fare, e più stai esposto a questi raggi più ne trai delle conseguenze, cioè soprattutto i bianchi o i pazienti che hanno la carnagione chiara con il capello rosso hanno delle condizioni spesso di sofferenza maggiore di altri alle esposizioni solari. Sono persone che devono sempre trattare l'esposizione al sole con molta attenzione.
0: Mi risulta che sia molto più pericoloso in montagna. Se andiamo a 2000
1: sì,
0: metri
1: assolutamente,
0: e siamo bianchi, se ci togliamo la maglietta, perché a fare le camminate andiamo da Dobbiaco oppure da Misurina, andiamo su con quei sentieri alle tre cime di Lavaredo, se siamo bianchi penso che la sera siamo centro ustionati.
1: È proprio così.
0: È così.
1: Oltretutto, quelle immagini che spesso ricorrono nei giornali, in cui il cliente dopo il pranzo si mette fuori su una sdraio e ha anche una superficie di metallo che irradia e che colpita dal sole se la proietta completamente sul dorso o sulla faccia possono crearsi dei danni estremamente importanti, estremamente severi, ustioni, ustioni di secondo o terzo grado.
0: Quando ero un ragazzo,
1: oltretutto,
0: negli scout ho visto un mio amico che scuoteva le spalle e lui si è messo a torso nudo.
1: Certo.
0: Mi ricordo che io ero a Dobbiaco, andammo a piedi al lago di Brais, che è un quadro, è una cosa
1: bellissima.
0: Bellissimo.
1: Vero.
0: La sera lui è stato bene durante il giorno, alla sera verso le 8 ha cominciato a star male.
1: Certo.
0: Ha fatto delle vesciche in tutta la parte superiore,
1: certo,
0: che era imbarazzante,
1: certo,
0: solo guardarlo, e lo vennero a prendere con l'elicottero per andare in un centro ustionati.
1: È vero,
0: allora è
1: così.
0: Pericoloso?
1: Assolutamente sì, non solo, ma quelli sono dei danni spesso cutanei, che sono quelli che maggiormente si vedono e spaventano, ma i danni più importanti sono quelli neurologici, convulsioni, insufficienza cerebrale da appunto problematiche di tipo neurologico.
0: Poi fa male.
1: Ma assolutamente, molto.
0: Urlava.
1: È una situazione molto grave, quella.
0: Cioè, quindi non bisogna...
1: Dobbiamo trattare il sole e trattare i raggi solari con le pinze.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi. Siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica.

0: voglio tanto bene.
1: Renato Zero, allora siamo nell'ultima parte, sì. Dopo finisco di farti le domande, però ti devo fare questa.
0: Quale?
1: È importante la gabbanella d'estate o d'inverno, insomma, soprattutto d'estate. Ci sono persone che hanno bisogno di quei 20 minuti che si riposano e è una dormita di 20 minuti, ma che dopo ti senti come un grillo
2: rigenerato. Ah, quindi o la no? Gabbanella, perché per me la gabbanella
1: si chiama gabbanella.
2: Gabbanella non è l'addormentarsi, la gabbanella non è quella specie di vestito
1: sì, è chiamata anche quella gabbanella. Sì, quella
2: la penichella. Ok, allora bene. La penichella,
1: scusa,
2: dipende dalla reazione che ha la penichella.

0: di un quarto d'ora, 20 minuti, alcuni dormono anche di più. Io, se purtroppo, perché non sono abituato, se io vado a letto il pomeriggio, io sono, mi viene mal di testa dopo, non ce la faccio. E invece per altri è una specie
1: di batteria.
0: Ma
1: dopo mangiato fa bene o fa male?
0: No, dopo mangiato bisogna camminare, muoversi, non andare a letto. Dopo mangiare
1: con qualche altro,
0: puoi anche non andare a letto e metterti in poltrona a leggere qualcosa, per dire.
1: Perché ora fai la gabella 5?
0: No, allora sempre la pennichella. La pennichella, voglio dire, dipende dalle abitudini. Dipende dalle abitudini.
1: C'è uno non dopo mangiato, beve il caffè o che
0: non,
1: so io,
0: non è una buona
1: e
0: regola.
1: Poi va a fare una dormita di mezz'ora.
0: Ecco, non è una buona regola. Dipende poi, ripeto, dalla capacità di recuperare anche senza la pennichella. Non
1: bene,
0: è una buonissima
1: domanda. Non è una buona regola quella. Uno cosa deve stare? In poltrona un'ora e poi andare a fare una mezz'ora? O non dormire assolutamente?
0: Allora, non è necessario in linea di massima le nostre 6-8 ore di notte sono più che sufficienti per recuperare il tutto. Poi ci sono delle persone, soprattutto anche in relazione al lavoro che fanno, che hanno delle altre necessità, e ci sono altre persone come me, ad esempio, ripeto, che io non ce la faccio, ma perché non sono abituato ad andare a letto, ma neanche la domenica, quando non lavoro, non sono abituato, ed è difficile andarci e fare la pennichella. Poi però male non fa,
1: bene,
0: soprattutto a una certa età, dai.
1: Allora, un'altra domanda importante, che c'è sempre il conflitto fra i figli e i genitori, sì, soprattutto fino ai 12 anni, perché bisogna sempre calare di più, una volta fino ai 15. Dopo mangiato sei in hotel, vai a fare il bagno, vai fuori, è pericoloso o non
0: sì,
1: è pericoloso
0: perché c'è una
1: condizione. C'è chi dice anche un'altra cosa, io sgrido sempre quelli che conosco che bevono molto freddo d'estate, ghiaccio.
0: Non va bene.
1: Come mai, se io bevo un Coff, ti ricordi il Coff?
0: Come se me lo ricordo.
1: A me qui mi viene un male qua che fa paura. Che cos'è?
0: La temperatura
1: male
0: è il
1: trasferimento
0: della. Allora, la volta palatale, cioè il palato, quello che è praticamente l'osso che separa dal nostro cervello,
1: sì,
0: perché oltre il palato c'è il nostro cervello,
1: sì,
0: che c'è appoggiato sopra, indubbiamente non gradisce il caldo, ma non gradisce neanche quelle punte di ghiaccio importanti. Tutti gli eccessi il nostro fisico, per averli, per adattarsi, ci vuole del tempo, e non si adatta sempre bene, soprattutto quando sono al di là del comune, del normale. Poi è ovvio che ci sono dei fisici che si abituano nel tempo, perché quelli che lavorano in ambienti estremamente freddi gradualmente alzano il livello della loro tolleranza. Quello sì, quello c'è, esiste. Però a me e a te, che siamo tra virgolette dei vecchietti normali, tra virgolette, adesso non ti va questa affermazione,
1: no.
0: Ma noi facciamo parte di quel gruppo, non degli umarelli,
1: diversamente giovani,
0: non degli, ecco, allora diciamo diversamente giovani, va bene,
1: sì.
0: e che abbiamo fatto una vita non da impiegati sempre seduti, sempre fermi, la nostra vita è sempre stata movimentata, e quindi inevitabilmente siamo più, tolleriamo di più gli sgarri, però non è detto che, ripeto, vada bene sempre ad oltranza, soprattutto se ci sono delle comorbidità, delle malattie.
1: Quindi bere freddo fa male?
0: Assolutamente sì.
1: Beh,
0: sì, ma sai perché?
1: Torniamo,
0: ma anche
1: al discorso che
0: bere freddo dopo aver mangiato, o fare il bagno dopo aver mangiato,
1: esatto,
0: il bagno in mare, non va bene, perché lo stomaco che si dilata per la fase digestiva e si dilata in relazione al cibo che metti dentro, aumenta la vascolarizzazione, cioè l'arrivo del sangue. Siccome lo stomaco gonfio è proprio attaccata alla parete addominale, e quindi il contatto con l'acqua e quindi il freddo può determinare una congestione.
1: Ecco, io una volta ho avuto un principio di congestione,
0: certo.
1: Sono stato molto male.
0: Certo.
1: La congestione da che cosa avviene?
0: Legato, ripeto, alla temperatura che localmente, il sangue nostro ha una temperatura. Noi siamo degli animali a sangue caldo. Se tu raffreddi il sangue, ti può essere utile in certi interventi obbligatorio abbassare la temperatura, ma se in altre condizioni, tipo appunto io mangio, vado a buttarmi in acqua e c'è uno squilibrio importante tra la mia temperatura corporea e quella che tu mi abbassi con l'acqua, e si crea un problema.
1: Ultima domanda, ci sono mille pubblicità di creme che di protezione.
0: Sì.
1: Fanno bene o fanno male?
0: Sono assolutamente necessarie.
1: E come facciamo a fidarci di quelle che sono buone? Perché sono quelle
0: questa è una domanda, non lo so. In linea di massima,
1: insomma,
0: ci sono dei marchi,
1: tu per esempio,
0: per i quali,
1: ecco, preferisci una marca importante, seria,
0: sempre,
1: oppure quelle, ma
0: sempre,
1: guardi, è simile,
0: sempre. La marca importante, poi è ovvio che costa di più,
1: però quelle che ti dicono ma no, questo è uguale,
0: se ti fidi e se è una persona degna di fiducia quella che ti dice che è uguale, perché il principio attivo della crema è lo stesso, e allora sì, va bene.
1: Ho capito. Termina qua il nostro appuntamento. Oggi abbiamo fatto una panoramica per l'estate, perché il professore sarà di nuovo con noi da settembre. Tutti gli anni.
0: Esatto.
1: Come tutti gli anni.
0: Iniziano a diventare tanti, sai che non me lo ricordo da quanto tempo siamo qua.
1: Ah, adesso io ti dico subito, vuoi sapere da quando ci sono io? Ma voi sai che noi abbiamo il regista che non mi viene in mente Malaguti,
0: sì?
1: Che sa tutte le date. Ieri per curiosità gli ho detto, ma quando sono arrivato io a San Luchino, prima di San Luchino ero a Nettuno, prima di Nettuno ero a Punto Radio, prima di Punto Radio ero International.
0: Ti sei fatto tutte le radio bolognesi?
1: Me ne sono fatte 4 o 5. E allora lui mi ha detto, dov'è qua, che, ma veramente lui sa tutto, guarda, il 5 ottobre del 97 abbiamo iniziato io e te qui nel 97 a San Luchino, e invece siamo venuti qua in via Tofane il 4 ottobre del 2002, tu sei venuto qua circa nel 2006,
0: 2007,
1: che
0: 8.
1: sei arrivato con il professor
0: Saccani, buonanima,
1: e dopo lui veniva assieme a te, avete fatto tante trasmissioni
0: insieme. È vero.
1: Purtroppo ci ha lasciato.
0: Esatto.
1: Bene, a questo punto io ti saluto, ti ringrazio,
0: saluto a tutti i nostri
1: sempre
0: amici,
1: della tua presenza molto interessante.
0: Grazie, un abbraccio a tutti e buone ferie a tutti.
1: E anche per oggi è terminato.
2: Siamo in onda!
1: Amici vicini e lontani! Termina qua! Siamo in onda! Io da lunedì verrò alternativamente. Può darsi che ci sia lunedì, può darsi che ci sia martedì. Io vedrò di fare anche l'estate con voi, non tutti i giorni ovviamente. Grazie a tutti! se ce la fate, se potete, state sempre allegri. L'allegria è un antidoto molto importante per tutto. E mi raccomando, se anche oggi mi avete ascoltato, grazie. Alla prossima!
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
7: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
8: San Luchino Notizie.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite.
9: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
10: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
9: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Cadel Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti Meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
10: Dopo l'allerta rossa di ieri in quattro città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di di instabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.
9: Calciomercato: sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino. Mancano solo le firme prima dell'ufficialità. A Cagliari si proseguirà con Fabio Peisacane dopo aver realizzato un'impresa storica portando il club per la prima volta in Champions League. Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Bentrovati, buon venerdì 29 maggio con il GR delle buone notizie. È disegnata da una donna pensando alle donne, la nuova collezione di Giorgio Armani, la prima interamente curata da Silvana Armani, assurta alla carica di direttrice creativa del Women's Wear dopo la morte del fondatore della Maison, cui Mina ha dedicato l'inedito A costo di morire, sulle cui note si è chiusa la sfilata in via Borgo Nuovo. La sua eredità si è aperta a nuovi orizzonti, titolo della collezione per il prossimo turno inverno che di fatto ha chiuso la Milano Fashion Week. Fuori dalla location, per uno degli eventi più attesi, la protesta degli animalisti che chiedono di bandire le pellicce da tutte le passerelle. L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani presenta il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, un'opera in tre volumi di oltre 2500 pagine che raccoglie 650 profili biografici di donne che hanno lasciato un segno duraturo nel nostro paese, nei campi della cultura, della politica, dell'arte, della scienza e dello sport, dal 700 ai nostri giorni. Diretto da Emma Giammattei, italianista e storica della cultura, nasce con l'intento di costruire la rete storica e geografica delle donne italiane o vissute in Italia e legate in modo significativo alla storia del paese lungo un arco cronologico che attraversa il 700, l'800 e il 900 e giunge fino ai primi decenni del 21° secolo. Nel 2026 il viaggio di nozze cambia pelle e non è più solo una fuga romantica, ma un progetto costruito su misura attorno ai desideri della coppia e alla voglia di vivere esperienze che restino nel tempo. Accanto a mete iconiche come Seychelles e Maldive cresce l'interesse per destinazioni meno scontate, dove cultura, tradizioni e cucina locale diventano parte centrale dell'itinerario. Anche il benessere entra nel programma con un ruolo preciso tra rituali ispirati al territorio e yoga all'alba, come accade all'Anantara, al Jabal, all'Akhtar e in Oman. Tutti i guai dell'uomo derivano dal non saper stare fermo in una stanza, diceva nel XVII secolo il geniale matematico francese Blaise Pascal. E oggi più che mai siamo prigionieri di una società che ci spinge a valorizzare il fare sopra ogni cosa anche nel tempo libero. Ma la noia non è un nemico. Quando la mente si disconnette, si apre uno spazio per riorganizzare i pensieri, migliorare la concentrazione e lasciare spazio alla creatività. Studi scientifici confermano che momenti di inattività aiutano il cervello a rigenerarsi, favorendo il benessere psicologico. Le pause sono fondamentali per la salute mentale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
5: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
6: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, i 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
6: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici bellici dirottati verso il riarmo, ultima motivazione ma non meno importante a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
5: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello, il più veloce è stato di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli, quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, tredicesimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhaus di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico bloccato sulla 10 Genova Ventimiglia per un incidente in galleria tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia. Code per lavori invece tra Spotorno e Savona verso Genova. Sulla 26 trafori code all'altezza del Bivio con la 21 verso Genova e sulla 4 Milano Venezia code per incidente circa 8 km tra Peschiera e Brescia S verso Milano e più avanti code a tratti per traffico tra Monza e Sesto San Giovanni. Code anche verso Venezia per traffico tra Viale Certosa e la barriera Milano S, proseguendo altre code tra Brescia Ovest e il Bivio a 21 e più avanti altre code per carichi dispersi tra Montecchio e il Bivio a 31 verso Venezia. Decisamente trafficata la 1 Milano-Bologna, interessata da rallentamenti e coda a tratti a partire da Casal Pusserlengo fino a Bologna e più avanti altre code della variante A1 in Cisareggello. Sulla 14 Adriatica per un veicolo in fiamme ci sono code tra Porto Sant'Elpidio e Loreto Porto Recanati verso Ancona. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna sulla 14 Adriatica con i colonnamenti a tratti da Bologna Panigale fino a Cesena Nord in direzione quindi di Taranto. Sulla Milano-Genova 4 km di file tra Vignola Borbella e Ronco Scrivia verso Genova e più avanti altre code per traffico fino a Busalla. File anche verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. A Roma critica la situazione sull'accordo anulare con lunghe code in carreggiata interna a partire dalla Cassia fino alla centrale del latte e file anche in esterna dalla Roma Fiumicino alla via Prenestina. File poi sulla 3 Napoli-Salerno tra la barriera di Napoli e Ponticelle verso Salerno. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980 numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Gianni, ma cosa fai?
7: Butto fuori tutto!
6: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
7: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
6: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
7: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
8: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misura la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: è Radio San Luchino.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Cominciamo subito con una notizia che arriva dalle nostre strade. Durante le prime ore della mattina di oggi c'è stato un incidente stradale sulla strada statale 568 di Crevalcore, nei pressi di San Giovanni in Persiceto. Nello scontro sono rimaste coinvolte ben 3 automobili e si registra un ferito. Al momento non si conosce la dinamica dell'incidente né le condizioni della persona rimasta ferita. Traffico intenso e circolazione deviata nelle zone limitrofe subito dopo il fatto, ma dopo qualche ora si è tornati alla normalità. Continuiamo con la cronaca. La Guardia di Finanza di Bologna ha condotto una vasta operazione contro il lavoro sommerso nel territorio del nuovo circondario imolese, portando alla luce 24 lavoratori completamente in nero, sanzioni amministrative per oltre 500.000 euro e una serie di irregolarità che vanno dall'abuso della NASPI all'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. L'operazione è stata condotta dai finanzieri della compagnia di Imola a partire da un'attività di intelligence che ha incrociato le banche dati in uso al corpo con il monitoraggio delle fonti aperte e il controllo economico del territorio. Il lavoro preparatorio ha permesso di mappare 117 attività commerciali e oltre 170 lavoratori impiegati principalmente nel sottotitolo.

20 casi sono emerse irregolarità. Tra le violazioni accertate, la più diffusa riguarda il lavoro sommerso. 24 lavoratori risultavano completamente privi di copertura contrattuale, mentre la posizione di altri 3 è ancora al vaglio degli investigatori. Per gli esercizi commerciali, per 10 esercizi commerciali è stata proposta la sospensione dell'attività. L'ispettorato del lavoro, applicabile quando il personale non è in regola, supera appunto il 10% del totale dei dipendenti presenti. Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri in via Ranzani, dove si è sviluppato un principio di incendio all'interno di un ristorante giapponese-cinese. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco di Bologna.

l'attività commerciale. Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere rapidamente il rogo, evitando conseguenze più gravi. Non risultano inoltre danni strutturali al palazzo che ospita il ristorante. Le operazioni di verifica e bonifica si sono concluse dopo la messa in sicurezza dei locali. Un gruppo di 5 giovanissimi, tutti di origine egiziana e tutti di età compresa tra i 19 e i 22 anni, è stato ritenuto gravemente indiziato per una serie di rapine avvenute nel centro città di Bologna durante lo scorso mese di ottobre. Si tratta di rapine tutte simili nella dinamica e tutte a mano armata di coltello. La prima è avvenuta in via Guerrazzi il 10 ottobre, quando il gruppo ha bloccato e rapinato una persona. Similmente, il

Una rapina dello stesso tipo è avvenuta in via Sampieri, mentre il 26 ottobre le vittime sono state due, sempre con modalità pressoché identiche. L'ultima rapina, che viene imputata al gruppo di 5 giovani, è avvenuta in via Begatto lo scorso 29 ottobre. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, vi ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione ritorna alle ore 18 dalla redazione di Roma.

tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: festa dell'unità dei gessi al parco di Carteria di Sesto, sulla via nazionale a Rastignano, con osteria, ristorante tradizionale, pesce e baccalà. Ogni sera gastronomia dalle 19 in poi e possibilità di servizio da asporto. Attenzione agli spettacoli, ogni sera un appuntamento diverso. Venerdì 29 DJ Moreno, sabato 30 Jerry TNT, domenica 31 Lucio e lo zio, lunedì 1 Angelo la bestia, martedì 2 Aldo e Cristina. Info e prenotazioni Enzo 345 60 90 602.
1: E un sans breghe l'arloi e il brassalato serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaghi!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33.

0: giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con William Monti ed Erika Artioli. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, i giochi in sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio, in sala Paradiso venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione, gelato per tutti con Roberto Gamberini, 051 45 12 00. E poi le serate danzanti proseguiranno giugno, luglio, agosto, il martedì sera nel cortile esterno dalle 20:30 in poi con ingresso gratuito con tessera Arci. Martedì 9 giugno si balla con Nicolò Quercia. Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartiere, il Parco Cultura Danza e Spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05 al Parco. Il prossimo giovedì sera 20:30 si balla con Vincenzo Serra e Paolo e sempre al Parco, vi ricordo, venerdì 5 giugno alle 21 con ingresso libero, la danza del ventre, un grande spettacolo. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, yoga, tango argentino, la ginnastica, i grandi tornei di Burraco, la tombola, balli di gruppo, l'aiuto compiti, viaggi meravigliosi. Al Falcone di Riale con telefono 051 61 66 140. Il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, questa sera si balla con Marusca, sabato sera si balla con Giulia. La grande sagra del pesce, 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno, in via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina. 29, 30 maggio e 1 giugno solo la cena. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno pranzo e cena. C'è anche l'osteria con menù innovativo che apre dalle 17:30 in poi. Interventi politici, spazio dibattiti, serata con musica, spazio coperto. Questa sera Aldo e Cristina, sabato sera Paolo Ombra, domenica Marusca. Qualsiasi tipo di informazioni e prenotazioni da Enzo al 345 60 90 602. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, si balla sabato pomeriggio con Moreno dalle 14:15 alle 17:45. Attenzione, alla Sala Tulipano si ballerà anche martedì 2 giugno, sempre nel pomeriggio e per la prima volta con Mary Rinaldi. 051 51 17 87. Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, sabato sera si balla alla Cometa con Massimo Budrisi Band. Attenzione, apre il giardino estivo, il bel giardino estivo della Cometa, mercoledì 3 giugno con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa da Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 e poi c'è una novità, attenzione! All'Arci Benassi, viale Cavina 4 dal 3 di giugno, tutti mercoledì sera, arena estiva jukebox story, si balla DJ Paolo Ombra e tante stuzzicherie estive. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
1: Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano è di 19 feriti, il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, 14 bambini e 5 adulti, compresi 2 insegnanti, nessuno è in gravi condizioni. Tutti sono stati medicati in ospedale, 2 alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo, uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
3: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lucapo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
4: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest per persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
3: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Strait Hormuz deve essere immediatamente aperto senza pedaggi per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
4: Economia: l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
3: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Chioli.
1: Dai che ci siamo, è l'ultima puntata della settimana in questo venerdì 29 maggio, bentornati anche dalla voce di Eric Artioli. Tanti speaker, tanti conduttori si sono già alternati da questa parte del microfono, è mio compito tenervi compagnia dalle 18 alle 19 anche oggi. Carichiamo con la musica, carichiamo con le notizie, anche un po' di gossip che non manca mai all'interno delle varie ed eventuali, di fatto quelle chiacchiere leggere che vi accompagnano ovunque voi stiate andando e ovunque voi siate, perché se già siete, sicuramente qualcuno è già a casa, qualcuno è ancora in ufficio a quest'ora di venerdì, sicuramente qualcuno, lo so per certo, lo so perché mi state ascoltando, so che qualcuno si sta già dirigendo verso il mare. Beh, viene facile, parti il venerdì sera, ci attacchi sabato e domenica, lunedì fai il ponte, martedì è festa, viene facile, no? E quindi si rimane magari un po' bloccati nel traffico, e allora che fai? Non l'ascolti l'Artioli? Certo che l'ascolti l'Artioli. Benvenuti quindi a una nuova puntata di Varie ed Eventuali. Si comincia subito e si comincia subito a bomba con le novità. C'è la nuova di Sal da Vinci. Questa è una poesia.

Sal da Vinci che cavalca l'onda del successo di Per Sempre Sì, del successo che gli ha regalato l'ultimo Festival di Sanremo, del consenso che ha ottenuto anche ad Eurovision, e lo fa questa volta a tempo di baciata con questa poesia. È una poesia, veramente non ha bisogno di melodia. Beh, abbiamo un po' bisogno di melodia, abbiamo bisogno di ritmo in questo venerdì pomeriggio.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

il ruggito di Loredana Bertè con la sua figlia di Loredana, che non fa rima assolutamente con nulla. 18 minuti dopo le 18 in questo venerdì 29 maggio, diamo un pochettino i numeri, ma dobbiamo continuare a parlare, dobbiamo mantenere la scia del discorso, insomma, intrattenuto nei giorni scorsi, il discorso scorso, beh, mi sto incartando. Dobbiamo continuare a parlare di matrimoni, ecco, nonostante io non sia prossima, insomma, ultimamente è un argomento che sappiamo comunque alla volta dell'estate, con la bella stagione, tanti insomma prediligono il matrimonio in primavera, d'estate, specie ad agosto, non si capisce se è una cattiveria o una cosa molto bella, dipende sempre dove. Dopo Dua Lipa anche Aurora Ramazzotti sceglie la Sicilia per il suo giorno più importante. Aurora, ovviamente la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sposerà il suo compagno Goffredo Cerza il prossimo 4 luglio 2026.

castello sarà completamente riservato a loro, per i loro festeggiamenti, per i loro ospiti, amici e parenti, ovviamente tutti i VIP che arriveranno. Quindi per 3 giorni il castello sarà incredibilmente loro, sarà una celebrazione in stile mediterraneo.

insieme, stanno insieme da tantissimi anni. Nel 2023 sono diventati genitori del piccolo Cesare. Adesso arriva anche il per sempre sì AQC ufficiale in una delle dimore storiche più affascinanti di tutta la Sicilia. La Sicilia ormai è diventata la meta preferita delle nozze delle star e noi continuiamo a parlare e continuiamo a sognare di trascorrere una giornata in questi luoghi meravigliosi.

La leggendaria voce di Celine Dion con la sua I'll Be a tenerci compagnia in questo pomeriggio molto caldo su Radio San Luchino. Si parla di matrimoni e non di certo di quello dell'Artioli. Come dicevamo a inizio settimana, sicuramente ognuno organizza anche in base al proprio budget. Non fatico a credere che insomma il matrimonio di Aurora Ramazzotti, non ti dico non abbia budget, però sicuramente si può permettere insomma location meravigliose, ospitare tante persone, anche qualche eccesso in più. Che non batterà mai il matrimonio di Lauren Sanchez e Jeff Bezos, che hanno preso praticamente in affitto

Sicuramente quello sì. Nel caso mi dovessi sposare io, ecco, qui torniamo a giocarci la carta dell'IKEA, perché il budget è completamente differente. Ma comunque non c'è pericolo. Ci sono i The Colors con Rolling Stones, 25 minuti dopo le 18 su Radio San Luchino.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
3: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avastà in qui, a Radio San Luca, sabato mattina, dal 9 al 10.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Perdono scritto con la X. Allora, Tiziano Ferro era il 2001, uno dei colpi meglio assestati da Mara Maionchi. Posso essere onesta? 34 minuti dopo le 18, intanto bentornati alle varie ed eventuali di oggi. Sì, siamo tornati indietro, nell'ormai lontano 2001, un bel po' di anni fa, quando usciva di fatto il primo, come dire, album.

Questo è da dire, perché adesso ragioniamo su dei numeri diversi, perché la musica si fruisce, si utilizza in maniera diversa, ma nel 2001 ancora si andava, che ne so, da Ricordi in via Ugo Bassi, io l'ho comprato lì, Rosso Relativo, ce l'ho ancora in CD ed è bello ogni tanto fare un viaggio all'indietro nel tempo.

di sparire come Houdini e di rimaterializzarmi dopo il nostro super spot, prima di tutto questo c'è Elettra Lamborghini con la sua nuovissima bam bam bam bam bam bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
7: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti

0: Vantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta, ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere.
0: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite, sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano: se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
0: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
0: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
0: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
0: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
0: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
0: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
2: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

mese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Morandi, caro Morandi, caro Morandi, di pazzi usciti dal manicomio, fuggiti dal manicomio, non ce n'è uno solo, non ce n'è, purtroppo, non ce n'è uno solo. Una sta conducendo un programma su Radio San Luchino, per esempio. Fortuna che questo programma, insomma, è arrivato al termine, almeno per la puntata di oggi, venerdì 29 maggio. Noi ci risentiamo alla volta di mercoledì prossimo, mercoledì. Facciamo anche noi il ponte, adesso io ne faccio un paio per arrivare a casa, ma questi sono affari miei. Da Eric Artioli è tutto, una buona serata, un buon weekend e se fate il ponte ovviamente godetevelo. Fate i bravi, sempre. Ciao!

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore, senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
7: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
8: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
7: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
8: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
7: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lease Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Voce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, lunghe file sulla 10 Genova Ventimiglia per un incidente avvenuto in galleria. Al momento si circola su una corsia e ci sono circa 16 km di coda tra Genova Pra e Albisola verso Ventimiglia. Code per traffico invece verso Genova tra Genova Pra e il Vivia 7. Sulla 26 dei trafori code a tratti tra la diramazione Pretosa Bettole e Masone verso Genova. Sulla 4 Milano Venezia code a tratti per traffico tra Somma Campagna e Brescia S verso Milano. Più avanti sempre per traffico ci sono code tra Monza e Sesto San Giovanni. Code anche verso Venezia per traffico tra Viale Certosa e la Brea di Milano S, proseguendo code a tratti tra Brescia Ovest e il Bivia 21 e più avanti altre code a tratti fino a Padova Ovest. Auto in fila sulla 22 del Brennero per incidente, circa 6 km tra Trento Centro e San Michele verso il Brennero. Trafficatissima la 1 Milano Bologna, interessata da rallentamenti e code a tratti a partire da Casal Pusserlingo fino a Bologna. Si stimano tempi di percorrenza di quasi 4 ore. Più avanti altre code tra la variante della 1 e Incisa Reggello, proseguendo verso Napoli ci sono rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino e lunghe code tra il Bivia 24 e Ceprano. Anche qui i tempi di percorrenza sono molto lunghi, circa 2 ore. Sempre sull'autosole ci sono file per traffico tra Maiano e Sabina e Orte verso Milano. Più avanti altre code tra Calenzano e Sesso Fiorentino e la 1 direttissima, proseguendo code fino a Bologna. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna sulla 14 Adriatica, lunghi incolonnamenti a tratti dal Bivia 1 e Cesena Nord in direzione quindi di Taranto. Anche qui si stimano tempi di percorrenza lunghissimi. Code anche verso Bologna, ma per incidente circa 6 km tra il Bivia 13 e Bologna Padova e la 1. Sulla 7 Milano Bologna 2 km di coda di fila tra Isole del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. File anche verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Da Massimo Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
5: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
4: E per la glicemia e i trigliceridi?
5: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
4: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
5: La cortesia è la piacevole conseguenza.
6: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
5: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa.
7: Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
8: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, lunghe file sulla 10 Genova Ventimiglia per un incidente avvenuto in galleria. Al momento si circola su una corsia e ci sono circa 16 km di coda tra Genova Pra e Albisola verso Ventimiglia. Code per traffico invece verso Genova tra Genova Pra e il Bivia 7. Sulla 26 dei trafori code a tratti tra la diramazione Pretosa Bettola e Masone verso Genova. Sulla 4 Milano Venezia code a tratti per traffico tra Somma Campagna e Brescia S verso Milano. Più avanti, sempre per traffico, ci sono code tra Monza e Sesto San Giovanni. Code anche verso Venezia per traffico tra Biale Certosa e la Brea di Milano S, proseguendo code a tratti tra Brescia Ovest e il Bivia 21 e più avanti altre code a tratti fino a Padova Ovest. Auto in fila sulla 22 del Brennero per incidente, circa 6 km tra Trento Centro e San Michele verso il Brennero. Trafficatissima la 1 Milano Bologna, interessata da rallentamenti e code a tratti a partire da Casal Pusserlingo fino a Bologna. Si stimano tempi di percorrenza di quasi 4 ore. Più avanti altre code tra la variante della 1 e Incisa Reggello, proseguendo verso Napoli ci sono rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino e lunghe code tra il Bivia 24 e Ceprano. Anche qui i tempi di percorrenza sono molto lunghi, circa 2 ore. Sempre sull'autosole ci sono file per traffico tra Maiano, Sabina e Orte verso Milano. Più avanti altre code tra Calenzano e Sesso Fiorentino e la 1 direttissima, proseguendo code fino a Bologna. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna sulla 14 Adriatica, lunghi incolonnamenti a tratti dal Bivia 1 e Cesena Nord in direzione quindi di Taranto. Anche qui si stimano tempi di percorrenza lunghissimi. Code anche verso Bologna, ma per incidente circa 6 km tra il Bivia 13 e Bologna Padova e la 1. Sulla 7 Milano Bologna 2 km di coda di fila tra Isole del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. File anche verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Da Massimo Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: Gianni, ma cosa fai?
7: Butto fuori tutto!
6: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
7: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
6: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
7: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
8: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Lucchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luque, sabato mattina, dal 9 al 10.
9: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: San Lucchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
4: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
5: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
4: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
4: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Vismalese Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Radio San Luchino.
6: Prima di entrare in casa, stavo un'ora

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, lunghe file sulla 10 Genova Ventimiglia per un incidente avvenuto in galleria. Al momento si circola su una corsia e ci sono circa 16 km di coda tra Genova Pra e Albisola verso Ventimiglia. Code per traffico invece verso Genova tra Genova Pra e il Bivia 7. Sulla 26 dei trafori code a tratti tra la diramazione Pretosa Bettole e Masone verso Genova. Sulla 4 Milano Venezia code a tratti per traffico tra Somma Campagna e Brescia S verso Milano. Più avanti sempre per traffico ci sono code tra Monza e Sesto San Giovanni. Code anche verso Venezia per traffico tra Viale Certosa e la Brea di Milano S, proseguendo code a tratti tra Brescia Ovest e il Bivia 21 e più avanti altre code a tratti fino a Padova Ovest. Auto in fila sulla 22 del Brennero per incidente, circa 6 km tra Trento Centro e San Michele verso il Brennero. Trafficatissima la 1 Milano Bologna, interessata da rallentamenti e code a tratti a partire da Casal Pusserlingo fino a Bologna. Si stimano tempi di percorrenza di quasi 4 ore. Più avanti altre code tra la variante della 1 e Incisa Reggello, proseguendo verso Napoli ci sono rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino e lunghe code tra il Bivia 24 e Ceprano. Anche qui i tempi di percorrenza sono molto lunghi, circa 2 ore. Sempre sul lato sole ci sono file per traffico tra Maiano, Sabina e Orte verso Milano. Più avanti altre code tra Calenzano e Sesso Fiorentino e la 1 direttissima, proseguendo code fino a Bologna. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna sulla 14 Adriatica, lunghi incolonnamenti a tratti dal Bivia 1 e Cesena Nord in direzione quindi di Taranto. Anche qui si stimano tempi di percorrenza lunghissimi. Code anche verso Bologna, ma per incidente circa 6 km tra il Bivia 13 e Bologna Padova e la 1. Sulla 7 Milano Bologna 2 km di coda di fila tra Isole del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. File anche verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Da Massimo Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
4: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: E un sans breghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
7: San Luchino Weekend.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
2: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
4: Hai un bella testa, le make avanti a misurare la pressione, adesso vai in farmacia.
5: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
4: E per la glicemia e i trigliceridi?
5: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
4: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
5: La cortesia è la piacevole conseguenza.
6: Sono le 22 e 0

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia-Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

0: Radio San Lucchino.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: San Luchino Weekend.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Sono le 23 e 0 minuti. State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Radio San Luchino.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Radio San Luchino.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
4: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro in lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un san sbreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, oro.